serena le luci asciuga il viso e il lieto mai ritorni a passeggiare.

mia superba e tanto artisti e la mia cara prole a porgirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così ardito errore impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.

verità tempore, con novelli torpenti, contrarre agli scempi, poiché penso.